另外一首歌咧，母親節咧就你已經可能聽咗好耐噶。我中意 Beyond， 因為真係有機會同佢一齊咧去過唔同一啲嘅災區同埋啲貧困嘅地方啦。黃家駒咧，佢真係一個好 talented 嚇，好有天分嘅一個創作音樂嘅人啦。即係無論佢寫嘅詞啦，佢嘅音樂啦，佢嘅聲音唱啦，哇！真係好難而家再去揾翻同佢一樣嘅，亦都好多而家呢個年代咁多十年啦，啲人都仲係好欣賞佢。我都係其中一個有幸可以同佢去過呢啲譬如新幾內亞之類嘅地方去扶貧，睇住佢攞住個吉他同啲小朋友唱歌喺度片。佢哋原來好多小朋友咧都識音樂嘅喎，同佢一齊嗰陣時候咧，唔知佢哋唱乜，各自有自己嘅語言。嗰啲音樂我亦都未聽過嘅，即係嗰陣時你話好似而家咁先進咧，全部將佢錄起曬就好啦。好 ，Beyond 嘅《真的愛你》。